0: دم.
1: All right, welcome once again. Ozili bia dmini da khulus aur do farak salamuna manzur ki qabul ki ghawaz da pem 94 dilbar sawabai z staso kurba z staso margrin z staso asmat aur taso zama drana drana zama beauty beauty zama rata nizdi zama listeri aur zama awaz kachri pa sha mansur ki safawi do sha mansur khalak nazri zat gilaman mz ke chagui gure mung ta message na ki da dari khalak mung ta message na ki mana bas se z dar na khaz woli dar na pa sha mera taso zama rizq din do jo insaan kum ki rizq gadiel de ki agad chan na khap ki gelte ki ba khabar homri alte ki bayan kise ki dir zat guzar ba ke de yo la safadak nahi jin yo bal sar bas ko yo bal sar ba guzar ko zaman di dur sharif dauran ki chikla mata ustul chi da nabi kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam bani da dur sharif wayu no bilkul de ki mata pa whatsapp bani message zali char asmat bai mung do tud dalan de nastia aur mung do tud dalan de nastia char ta sta pasar ke spe girau ni chia no zaman khus pe ki re zat khwa khidin khomal suk spe gin guri ra kana aisha che ko madan gham da si tungari mungari lagin da sara sara yani ki zaman spe gidi zat khwa khidin barhal zaman sar ki kide shiki gin ya mung ghat yu ra kana da gwaje da barhal mung da aur kudwa ni zaman mur aksar khabar ki kana ve zaman khuma shala da si bichi di ra kana che di pa sar ki spe gi matlab da si lagi shivi di da ni si lagi ni shivi balak matlab gari da si mashuman ya ra kana cha gi pa sar ki bende zat spe gi magi shigi la kabal zaman kur te mashum ra gali ba aisha sar khwa ki badari bani da si mlas to ra kana no mur me ma ti chari da jini ra ucha ta kamal wal ya ra we da chali ji didi bali jini ya jini na ji kunda kana we da di pa sar ki spe gi di no we jini ta ka da we ra kana we sar ki du we mai khida we as ni zamung da jini de kashi spe gona mera bas mal di to su gora mal ta ba ki la khabar da la ki spe gola ba do we sang war ki ya ra la ka ta ba takhna ki di sabre se ki aur idun ko sta sur pe guru ne ki mashuman singh di mashuman sar sar ghat singh di ghado sar sar hamzuli budagan jama singh di jama budi gani singh di jama mami gani singh di jama khala gani singh di jama papu gani singh di jama masi gani singh di zamunga da si niya bibi gani singh di zamunga yani ki zara listener singh di zamunga new listener singh di zamunga yani ki daga gahune chi khule ki nishta jami khule ki nishta udari gasi dakhlo da si gana da si daga daga ke daga khalik singh di aur daga yani ki duniya bibi gano khususi ta su khyal usati su grano katun ko grano aur idun ko da program nur kala pashandi mung sara sponsor wi padi program ke mung sara amrasta aur taun khasil wi the doctor khurshid se brother doctor khurshid se chukum idare ke kar gayi agui payo daga clinic ke kar gayi daga clinic chukum ne aga dua ai clinic aur kum che dastur go daga doctor se de bilkul daga rajiu daga dastur go do bimaran aur daga te chukum ke bhi chipa allah taala aur ke khunur laher sardai chalne gana chi da doctor se plus ke allah pak daga shipai khida samrizan se dikchi wi samrizan se dikchi wi mung da no ai chita subas kham kham ra shi mung da khabar ko kuchri tasu nur zin nik pate ne lekin tasu sumang daga clinic ta surat le shi kum chi pakunda mul ke sabah da hafte da mubarak aur da po yewishtam tarikh mandi sama yin ke shilam tarikh te ubal be yewishtam tarikh de po yewishtam tarikh wane ke chita su rat khwani sumang daga clinic ta bilkul ta surat le shi khabar me waqti atq ta kawla aur iza ta kul khabar me kawla ma aur dil chati ke aksar sumang budi kurun ke de khazi aur da khawan chi kum de kan la kamya bibi kan chi kum de kan dui da jang jagre dui da matlab da afghano na pas ban razia kalchi jine de plar pa kurbani bi di khabar te lek chandita so chuke ha.